per le bollette, yeah. Per le mazzette, yeah. E anche per l'euro che la lira mai sarà. I raccomandati, yeah. E gli arricchiti, yeah. E a quelli che ci han messo in povertà. I pochi euro, yeah. Vita da neuro, yeah. E il magna magna che governa sempre più. E per la destra, yeah. Per la

0: La notte di Radio Sorriso. Sogno dipinto di blu.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Sono le 6:03.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Sorriso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
11: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
11: Mmm, che bontà!
9: Cerca salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 7:04.
9: Che bel terrazzo!
10: Grazie!
9: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
10: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
9: Allora lo consiglio al vicino.
10: No!
9: Perché?
10: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
9: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
17: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV

Siamo in onda, chiede la signorina Biagioni Rossana, e lo chiedo anch'io, siamo in onda, anzi no, ne ho la certezza, io siamo in onda in questa domenica che è una domenica, no, non una domenica come le altre, una domenica un po' particolare durante la quale ci sarà anche un fantastico porte aperte qui a Radio Sorriso dalle 10 fino a mezzogiorno, perché oggi è il 17, quindi poi si va poco distante dal Palazzo della Musica in un ristorante fantastico a godere di un pranzo. C'è l'appuntamento con i nostri ascoltatori, ma che bella domenica!

Il mulino del Po su Radio Sorriso, voilà. E adesso, cari amici, noi siamo pronti naturalmente con l'oroscopo della domenica, è vero, con i primi tre segni dello zodiaco. Partiamo con il segno dell'Ariete. Un clima sereno vi avvolge soprattutto nei rapporti familiari e nelle relazioni più strette. In amore prevalgono romanticismo e desiderio di condivisione. Sul lavoro affrontate piccoli ostacoli con calma, mentre la fortuna vi invita a prendervi cura di voi stessi. Vediamo il segno del Toro. La giornata scorre tra alti e bassi emotivi, ma saprete mantenere equilibrio e leggerezza. In amore emerge il bisogno di autenticità e di ascoltare il cuore senza filtri. Nel lavoro siete organizzati ed efficaci, mentre la fortuna vi accompagna con stabilità e decisamente buone energie. Tocca al segno dei Gemelli. Giornata vivace e positiva, ricca di stimoli e occasioni da cogliere. In amore siete comunicativi e coinvolgenti, favorendo nuove intese. Nel lavoro brillate per creatività e intuizione, con una fortuna che sostiene molto le vostre iniziative. Adesso la musica di Fausto Fulgoni, e questa canzone si intitola Rosa Bella.

diretta con Barbara, la donna di cuori, ma cosa fai? Questo è il titolo della song, della canzone, e adesso andiamo avanti con altri tre segni dello zodiaco. Il cancro, un cielo variabile, vi chiede adattabilità, ma avete le risorse per gestire ogni situazione. In amore si accende la passione e il desiderio di lasciarsi andare. Nel lavoro servono impegno e pazienza, mentre la fortuna arriva attraverso scelte ponderate. Vediamo il segno del leone. Energia e concretezza vi rendono protagonisti di una domenica produttiva. In amore conta la spontaneità e l'autenticità dei sentimenti. Nel lavoro siete instancabili e precisi, mentre la fortuna vi sostiene se agite con prudenza. Vediamo il segno della Vergine. La domenica è nel complesso scorrevole, ma richiede attenzione nei dettagli. In amore vivete emozioni intense e sincere. Sul lavoro vi distinguete per generosità e spirito di collaborazione, con una fortuna che premia il vostro buon senso. E adesso io vi premio con la prossima canzone, che si intitola Eroica, Marilisa Maniero e Marco Negri.

0: su Radio Sorriso con Nevrotica. E va bene ragazzi, siete nevrotici stamattina? No, siete tranquilli e rilassati e poi desiderosi di fare festa, di incontrarvi con noi dello staff di Radio Sorriso oggi domenica 17, la famosa domenica in cui apriremo anche le porte del nostro palazzo, faremo la visita guidata per gli amici di Sorriso che l'hanno richiesta naturalmente. Porte aperte a Radio Sorriso. Adesso io ho bisogno di un caffè, voi anche voi, andiamo, va.
1: State ascoltando Ma che bella domenica.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
15: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
16: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
16: Delix.it.
15: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
16: Delix.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
16: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
15: Delix.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
12: Sorriso.
19: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Sita.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
2: Il brano del mese, Edizioni Galletti Boston su Radio Sorriso, e adesso via con altri tre segni dello zodiaco. Tocca alla Bilancia. Una giornata complessa ma gestibile con equilibrio e lucidità. In amore serve maggiore presenza e concretezza nei rapporti, nel lavoro è meglio non forzare le situazioni, mentre la fortuna richiede prudenza ed attenzione. Vediamo il segno dello Scorpione. Le dinamiche familiari richiedono attenzione, ma riuscite a mantenere armonia. In amore emergono occasioni interessanti e incontri significativi. Sul lavoro, la diplomazia è la vostra arma vincente, con la fortuna che apre anche a nuove possibilità. Il segno del Sagittario, spirito intraprendente e voglia di cambiamento caratterizzano questa domenica. In amore vi lasciate guidare dalla passione e dall'istinto, nel lavoro ottenete risultati grazie alla determinazione, con una fortuna che premia anche il vostro coraggio. E adesso musica, musica.

il dottor Botta con Voglia di te a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questa domenica 17 di maggio. Se è festeggiato qualsiasi cosa, insomma, fatemelo sapere, perché nella seconda parte noi andremo a celebrare i santi, andremo a vedere le persone famose che oggi festeggiano il loro compleanno, insomma, cioè, ci sarà l'almanacco, quindi se festeggiate vi butto dentro anche voi, insomma, come i personaggi famosi. Adesso ultimi tre segni dello zodiaco, tocca al segno del Capricorno. L'umore è altalenante, ma riuscite a trovare leggerezza nel corso di questa domenica. In amore vivete momenti contrastanti seguiti da una ripresa positiva. Nel lavoro è importante concedersi pause, con una fortuna che favorisce il recupero anche di energia. Vediamo il segno dell'Acquario. Qualche tensione può emergere, ma saprete affrontarla con razionalità. In amore è il momento di affermare i vostri bisogni con chiarezza. Sul lavoro mantenete il controllo delle situazioni, mentre la fortuna vi sostiene con stabilità. E dulcis in fundo il segno dei Pesci. Giornata positiva, una domenica positiva nel complesso, insomma, affrontata con calma e spirito sereno. In amore siete magnetici, ma dovrete evitare gli eccessi emotivi. Nel lavoro emergono idee interessanti da valutare con attenzione, mentre la fortuna vi invita alla misura. E adesso tocca il grande amico Stefano Bencompagnato con la canzone dal titolo Ciao.

Gian Piero Vincenzi con Super, Super, Super, questo pezzo, questa cumbia come Super è il popolo degli amici di Radio Sorriso che anche in questa domenica mattina sono particolarmente coccoli e carinissimi nei confronti nostri, dello staff di Radio Sorriso che, ricordiamolo insomma per chi non lo sapesse, accoglierà una marea di sorresini in un ristorante fantastico poco distante da Castelfranco Veneto, e visto che siamo poco distanti dal ristorante abbiamo deciso in occasione di questo pranzo di aprire le porte anche al nostro studio radiofonico, quindi gli amici che hanno telefonato in questi giorni insomma prenotando la visita insomma entreranno a palazzo tra le 10 e mezzogiorno. Una visita, un bel giro turistico anche qui a Radio Sorriso. E adesso musica!

0: state ascoltando Ma che bella domenica!
1: Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 8:02.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
10: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
11: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena. L'aggressore, un 31enne di seconda generazione, era in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Le reazioni delle istituzioni. Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, ha commentato la premier Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. 4 subitaliani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. A Malé aperta un'indagine sul perché sia stato violato il limite di profondità di 30 metri. All'Eurovision Song Contest andato in scena a Vienna ha vinto per la prima volta la Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga. L'Italia quinta con Sal Da Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Domenica ricca di sport, in campo tutta la 37esima giornata di Serie A con possibili verdetti in chiave Champions e salvezza. A Roma le finali degli internazionali di tennis con Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. MotoGP in pista a Barcellona. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, certo.
12: Beh, ma i nostri controlli.
13: No, no, le mie sono migliori.
12: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV-Line.
12: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV-Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Sorriso!
15: Care amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
18: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
19: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
20: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
20: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
20: Che forte, Cystiset Forte!
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
22: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
23: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
24: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
25: Come deghi fare?

0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Sorriso!
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gruppo editoriale Bagutti con il brano del mese. Va bene, disse la signora Irene. Siamo pronti per vivere questa che è la seconda ora, seconda parte della nostra mattina. Ma che bella domenica, domenica giorno 17 mese di maggio, e adesso potevano mancare i girasoli di domenica, ma assolutamente.

Belle donne, venite su da me perché sono io il vostro re. cantava l'orchestra di Caramel, le belle donne, il pezzo che insomma abbiamo messo per continuare nel migliore dei modi la nostra domenica mattina su Radio Sorriso, la radio dei diversamente giovani, dei giovincelli che oggi si scateneranno in un pomeriggio fotonico con gli ospiti meravigliosi che abbiamo invitato in occasione di questo pranzo, che c'era molta attesa per questo pranzo, perché si torna finalmente in territorio nostro, no? Nella provincia di Treviso e poco distante da Castelfranco, quindi per l'occasione, lo ricordo un'altra volta, sarà l'ultima, dalle 10 in avanti ci sarà anche una sorta di porte aperte proprio in occasione del pranzo, porte aperte qui a Radio Sorriso, vi faremo vedere e visitare i nostri studi. E adesso musica.

con tutto su Radio Sorriso. E allora tutto per quanto riguarda i santi, non ne abbiamo tanti, allora davanti a tutti San Pasquale, religioso francescano, Pasqua. Poi Santa Adrione martire e Santa Restituta d'Africa, questi sono i santi odierni, questa domenica 17 di maggio. Se festeggiate il vostro onomastico in questa data, fatemelo sapere. Oggi, sappiatelo, è la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia. Oggi giornata importante, International Day, è promossa dall'Unione Europea nel 2007 e celebrata ogni anno in data 17 di maggio. Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia. Vogliamo vedere i fattarelli, quello che è successo in questa... lo vedremo dopo con calma. Adesso andiamo avanti con la musica. Abbiamo Stefania Cento con Aeroplani in coda.

0: È Marco Z con Ti Intercetto, e lui ci ha intercettati perché l'intento era quello di pagarci il caffè, no? Perché è il momento dell'ultima pausa caffè, cappuccino, quello che volete, offre Marco Z, andiamo!
1: State ascoltando Ma che bella domenica!
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.

È il momento ciaccia con Manuel Malanotte. Complimenti per questa guapa signorina, caro il mio Manuel Malanotte. Allora, vediamo. Tra i personaggi famosi che oggi festeggiano compleanno, Corrado Guzzanti. Allora, comico e attore di straordinario talento, è un mago delle imitazioni, in particolare di noti personaggi politici e del mondo televisivo, dissacrati nei loro tic e stereotipi. Insomma, Corrado Guzzanti, un bel 6.0, tondo tondo, auguri a Corrado. Poi mi festeggia anche la Trillini. Nata a Iesi, è un'ex schermitrice nel fioretto, ha vinto alle Olimpiadi dal 92 al 2008. Va bene, auguri anche a Giovanna Trillini. Poi Renzo Furlan, nato a Conegliano in provincia di Treviso, anche lui è un ex tennista italiano cresciuto a Cimetta, frazione del comune di Codogne. Insomma, anche lui è straordinario e talentuoso sportivo. Renzo Furlan, auguri. E adesso per questi festeggiati, insomma, noi vediamo di regalare un pezzo musicale, tanta roba, si intitola tanta

Considerei, trattasi di una mesciapata di pezzi da parte insomma dei nostri meravigliosi artisti d'Animus Band. Allora ragazzi, siamo quasi addirittura arrivo, insomma in realtà qualche minuto ancora ce l'abbiamo, qualche gettone ce l'abbiamo, insomma le richieste sono tantissime, 345 48 45 663. Riuscirò ad accontentarvi tutti, ma io ci provo.

Linda Biscaro, ma che brava, che brasa, brava, ha ripreso una canzone famosissima. Grande, mi piacciono queste riletture di pezzi famosi da parte delle nostre meravigliose orchestre, delle nostre meravigliose voci, in questo caso la voce di Linda Biscaro. Ho finito, signore e signori, ci vediamo più tardi qui alla radio per la visita guidata e poi anche nell'appuntamento in ristorante nel pomeriggio, insomma, quando ci sarà la grande animazione, il grande momento ballo con le nostre strepitose orchestre. Vi lascio adesso con Alida Ferrarese.

0: Avete ascoltato Ma che bella domenica! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso!
6: Cari amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 9:03.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena e ha poi accoltellato un passante. Salim El Kudri, un 31enne italiano di seconda generazione, è stato in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Mattarella visiterà oggi i feriti negli ospedali di Modena e Bologna. Il capo dello Stato ha sentito ieri il sindaco, ringraziando i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha commentato la premier Meloni. 4 subitaliani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. In arrivo sul posto un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No, diciamo, certo.
11: Eh beh, ma i nostri controlli.
12: No, no, le mie sono migliori.
11: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV-Line.
11: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV-Line!
11: Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Sorriso!
0: È il momento di Ciao Ciao Domenica! Wow.
12: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Una Tiziana su Radio Sorriso, musica, allegria e tanta compagnia per vivere insieme questa domenica. Una domenica oggi speciale perché ci sarà il grande pranzo con gli ascoltatori di Radio Sorriso e poi con gli ospiti che avremo qui in radio. Eh sì, perché in questa domenica c'è la possibilità, visto che il ristorante è vicinissimo a noi, di venirci a trovare e a visitare la radio, quindi anche di conoscerci di persona. E allora vivete insieme con noi questa domenica con le vostre dediche speciali, le richieste musicali che scaldano il cuore. Ovviamente per chi non ci sarà al pranzo, ci sarò io qui con voi a tenervi compagnia fino alle ore 12. E allora vi ricordo subito i nostri contatti: 0423 736 6 80, parlate con me, oppure scrivete con WhatsApp al 345 48 45 663. Vado subito a salutare questa signora che mi canta anche una canzoncina. Vai!
1: Buona domenica! Ciao tesoro!
0: Ciao Aurelia di Udine. E poi ancora abbiamo subito una richiesta musicale che arriva dal Trentino e vorrebbe ascoltare Aspettami lì di Federica Cocco. Questa è Radio Sorriso e voi state ascoltando Ciao Ciao Domenica.

0: E abbiamo ascoltato un bel medley. Ciao ciao domenica con Davide Montali, un medley di canzoni napoletane che fanno sempre bene, fanno sempre tanta passione, tanto calore danno questi brani ormai datati ma mai dimenticati. Sentiamo Erika che ci fa gli auguri per oggi.
1: Buongiorno Tiziana.
0: Ciao.
1: Sei già in postazione?
0: Sì.
1: Brava, bravissima, sono Erika. Mi piacerebbe da morire essere là oggi con voi e vedere anche la radio. Io l'avevo già vista tanti anni fa. Niente, passate una bella festa.
0: Ma grazie
1: a te, accogli tutti i sorrisini che passano di là, avete una bella radio e niente, un buon divertimento a tutti. Ci vorrei essere lì veramente. Ciao Tiziana.
0: Ma
1: ciao,
0: ciao Erika, è come se ci fossi, carissima. Sarà per un'altra volta, non sarà mica l'ultimo pranzo che facciamo, anzi ne abbiamo già in programma altri, quindi aspettatevi sempre questi bellissimi ritrovi con noi di Radio Sorriso e gli ascoltatori soprattutto, che vengono sempre numerosissimi. Saluto con un forte abbraccio e tanto affetto, tante volte ha partecipato ai nostri pranzi Loretta di Spilimbergo, con tanti tanti auguri per tutto. Loretta, buona domenica con Fandango Nights e poi Mary Rinaldi con Amore Mediterraneo.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
3: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
12: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0423 736 680, oppure un bel vocale se volete, come ha fatto la nostra ascoltatrice Erika, al 345 48 45 663. Ed ora per Marzia di Minerve ascoltiamo Innamorarsi alla mia età con Omar Codazzi. Subito dopo a Ciao Ciao Domenica, Ciao Ciao Tiziana, piena di sole e allegria, cortesemente a Iro di Gini, Canto della Terra. Grazie, Antonio di Abano Terne.

Canto della Terra, la bella voce di Monica dei Rodigini. Allora, dovete sapere che oggi è il 17 maggio. Oltre alla festa con i nostri ascoltatori, dobbiamo anche festeggiare la nostra Antonella che oggi compie gli anni. Tanti, tanti auguri. Ciao, ciao Domenica. E proseguiamo con le vostre richieste musicali. Ringrazio e saluto Augusta e Florindo da Corte che appunto fanno mandano un abbraccio con Da chi ti vuole bene per Antonella. Buon compleanno e un abbraccio da chi ti vuole bene alla nostra Antonella. Messaggio recapitato. E poi ancora abbiamo questa signora che tutte le domeniche va a correre, si chiama Arianna dalla provincia di Udine, che voleva ascoltare la canzone di Lara Agostini, Anima. La sentiremo tra pochissimo. Prima c'è I Have a Dream, la mia favola, con Paolo Bertoli e Alberto Calle, richiesta da Claudio di Montechiari.

0: te.
1: Anima con Lara Agostini, le 9.53, sempre ciao ciao domenica con Tiziana, ed è arrivata anche la Iris.
2: Yes, buongiorno sorrisini, buongiorno.
1: Sei qui bella pimpante.
2: Sì, perché oggi è giornata speciale, avremo tanti ascoltatori in radio e quindi poi il pranzo, diciamo che c'è un'emozione in più.
1: È vero, anch'io che sono qui, sono arrivata stamattina e sono molto emozionata perché già mi hanno chiamato due ascoltatori dicendomi guarda che ci vediamo dopo, stiamo per arrivare. Mamma mia, alle 9 del mattino pensano già al pranzo, come mai? Hanno già così tanta fame o hanno così tanta voglia di vederci? Ma tu Iris sei passata in radio per quale motivo?
2: Sì, perché devo fare una dedica speciale. Io volevo ringraziare e salutare tutti i carabinieri che sono sul territorio, soprattutto quello di Castelfranco Veneto, perché sono sempre molto attenti a tutto quello che succede sulle strade. Io li ringrazio perché...
1: Hai avuto un incontro ravvicinato?
2: Ma non è che ho avuto proprio un incontro ravvicinato, però dai, li ringrazio perché comunque sono stati molto gentili, mi hanno aiutato, diciamo, in un momento di piccola difficoltà, ecco.
1: Certo, e allora mi unisco anch'io ai saluti e io ho anche un amico che tra l'altro è qui proprio di Castelfranco, che si chiama Andrea, che saluto, e deve avere anche qualche incarico importante, cioè deve essere un graduato, insomma. Andrea, e so che anche lui ha un bel po' da fare, i carabinieri hanno sempre da fare, purtroppo. Va bene, li salutiamo e auguriamo loro una buona domenica e non lamentatevi se state lavorando, perché anche noi lo stiamo facendo, ma lo stiamo facendo con grande voglia,
2: già,
1: di volontà.
2: Questo è vero.
1: Ecco, e allora grande rispetto per tutti quelli che oggi sono al lavoro. Grande rispetto anche per i miei colleghi che oggi si prodigheranno ad accontentarvi mentre io sono qui a soddisfare le vostre richieste musicali. E allora come sempre 0423 736 680, le dite a me, oppure mandate un bel messaggio vocale al 345 48 45 663, oppure scrivete. Andiamo con la richiesta di Loredana Di Scorzè, anche lei oggi al pranzo di Radio Sorriso in quel di Antica Postumia, ristorante Antica Postumia qui di Vedelago in provincia di Treviso, vicinissima alla radio. Stiamo qui aspettando che gli ascoltatori che verranno a trovarci, è vero, ce ne sono già, e vai minuetto.

0: stai ascoltando Ciao Ciao Domenica.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Sono le 10:02.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
12: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
13: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
12: L'ha applicato da sola?
13: Ma certo, pennello, polso e voilà!
12: L'allievo che supera il maestro! Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
16: Il quadrotto?
15: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi.

Sei sempre nel mio cuore con l'orchestra Bagutti, grazie ad Alfiero di Treviso che dice: ma appena ho sentito la tua voce, è una volta ogni tanto anch'io vengo a questo orario che non è proprio il mio orario. E difatti la domenica io sono in diretta con il mio collega Massimiliano.

Mi dispiace. E poi ancora, sono Matteo da Santo Stefano di Zimella. Vorrei dedicare a mio nonno Sergio e a mia nonna Lucia la canzone Rapsodia di Galassi. Grazie sorrisini, buona domenica a tutti. E allora, dopo Mister Domenico, Pietro Galassi assieme a Manolo e Matteo con Rapsodia.

0: Rapsodia con Manolo Matteo e Pietro Galassi. La domenica un nuovo sorriso oggi, domenica 17 maggio con Tiziana. Ciao ciao domenica su Radio Sorriso, appunto un appuntamento fatto di canzoni.
1: Ciao ciao domenica.
0: Emozioni e canzoni da dedicare con messaggi per le persone che amate allo 0423 736680, oppure mandate un messaggio al 345 48 45 663. Allora, ho un SMS che è arrivato questa mattina, eccolo qua. E buongiorno Tiziana, vorrei dedicare a mia zia, che sta poco bene, una bella canzone di Omar Lambertini. Chiamo da Venezia, la canzone è La Cura, e poi ascolteremo Mano nella Mano, come fanno Bruna e Giuliano di Rottanova, che mi hanno chiamato con molto affetto come sempre. Io vi auguro una buona domenica carissimi, e andiamo subito con La Cura.

Ciao domenica su Radio Sorriso con Tiziana in questa giornata così speciale, il compleanno di Antonella, la festa con gli ascoltatori, la gente, i nostri ascoltatori curiosi che vengono a vederci qui in radio oggi, porte aperte alla nostra bellissima sede radiofonica, e io sono qui ad aspettarvi a braccia aperte, mentre accontento anche le richieste musicali, proprio così, allo 0423736680, oppure scrivete un bel messaggio al 345 48 45 663. E ad ora saluto Renato da Villa del Conte con Oceania da Matteo Tassi.

0: Oceania. State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Mangiamono Protein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto The Land of Venice.
5: Sorriso.
11: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Noi siamo gli anni 90 con Voglio tornare negli anni 90.

ciao domenica su Radio Sorriso. Buongiorno Tiziana, voglio dedicare a mia moglie Giada e ai miei due bimbi Paul e Morey una canzone di Giancarlo e la Santa Monica Band. Questa è Bongo Cha Cha Cha.

E per Ivo di Terrazza Padovana che cercava un qualcosa col cobra. Allora io sono riuscita, grazie anche al direttore che è qui, con il bacio del cobra, ed erano Mary ed Elisa. Ecco, siamo riuscite a rintracciare anche questo. Ed ora per Paolo di Spilimbergo, da Lorenzo Pilata ci ascoltiamo Romantico Blues, e subito dopo per Laura di Muggia, che ha detto che era la prima volta che era riuscita a prendere la linea, una canzone di Omar Codazzi che si intitola 20 anni, e quindi andiamo subito con Romantico Blues.

Oh, in questa domenica 17 maggio devo fare tanti auguri anche a una nostra carissima ascoltatrice, si chiama Anna di Brescia. Tanti auguri, cara Anna, da parte di Luciana di Tessera, che ti dedica 100 di questi giorni. Poi ha chiamato Anna di Brescia, io le ho fatto gli auguri pur non sapendo, ma grazie a Luciana mi sono informata, e allora ti ringrazia tantissimo. Tra l'altro oggi compie gli anni Anna di Brescia e la figlia Deborah, e ascolteremo Cuore di mamma da Patrizia.

0: state ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 11:03.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
13: perché se non dighi non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
19: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
20: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
19: Ma non ho nemmeno l'acqua.
20: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
21: Che forte Cystiset Forte!
20: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
22: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Giancarlo di Roncolladigi, che dite uno dei miei preferiti anche per me. E poi voglio salutare anche questi nostri amici che ci stanno raggiungendo per il pranzo, Nazareno, Nazarena e Gabriele, non mancano mai, ci seguono e noi siamo proprio contenti di avere la vostra presenza, voi che venite da Brescia se non sbaglio, Roccafranca se non vado errato, e noi siamo in viaggio per Vedelago, grazie per la compagnia che ci fai, un abbraccione e io ricambio con molto piacere. E poi fanno gli auguri alla nostra Antonella che oggi è festeggiatissima. E poi ancora devo salutare, buongiorno, mi fa scusare per il Molino del Po, con il nostro amore stupendo Mariangela da Pordenone. Ed ancora voglio salutare Elvira, eccola qua, ciao Tiziana, buona domenica e buona festa ai sorrisini da Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere. Se possibile una bella canzone di Roberta Cappelletti e Maria Allegretti con Stelle nell'asfalto.

Ed era il nostro amore stupendo col Mulino del Po. E proseguiamo con le richieste musicali 0423 736 680, se volete parlare con me, oppure potete scrivere o mandare un vocale al 345 48 45 663. Allora, ciao, posso parlare? Chi sei? Sara di... No, in questo momento no, perché il nostro Alex è impegnato a far vedere gli studi ai nostri ascoltatori, quelli che sono appunto venuti a trovarci qui in radio prima del pranzo all'Antica Postumia. Devo salutare adesso anche con molto affetto Paolo di Castelbeforte, spero sia andato tutto bene il tuo viaggio. Lui a maggio sempre fa con la sua macchina, parte Orvieto, Gubbio, Spoleto, ciao mia simpaticona, mi dice, ed è stato anche a Cascia. Ti saluto carissimo, a presto. Paolo di Castelbeforte, Mantova. Proseguiamo con le richieste musicali. Adesso ci sono le Mondine con Son la Mondina, Son la Sfruttata, e subito dopo con Mirko e Simona Gruppo ascoltiamo Ricordi di una vita.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Ricordi di una vita con Mirko e Simona Gruppa. Adesso abbiamo un bel vocale che adesso vi faccio subito ascoltare. Prima, eccola qua. Ciao ciao, Domenica.
1: Ciao, sono Ornella di Mira. Volevo dedicare una bella canzone a tutti i pensionati della CNA che ieri abbiamo fatto una bella gita a Vittorio Veneto e ci siamo molto divertiti. Grazie mille e buona giornata.
0: E buona giornata, carissima amica. E adesso andiamo con le richieste musicali per Cuore da Bambino, richiesta da Mirella di Vicenza. E poi chi mi ha richiesto un'altra canzone? Aspetta, Paolo di Spilimbergo, l'ho detto. Andiamo avanti, va. Cuore da Bambino, Lorenzo Pilat, per voi.

0: State ascoltando Ciao Ciao Domenica. Buona domenica.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, clicca e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
14: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
10: Sorriso.
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E si intitolava Il ballo del sergente con il nostro direttore Alex So. Allora proseguiamo la carrellata di belle canzoni, di dediche richieste, quelle che fanno i nostri ascoltatori, ancora per una ventina di minuti.

0: E abbiamo un bellissimo messaggio di Flavia. Vai Flavia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Avrei una richiesta da fare che è vecchia, ma è sempre quella. Una canzone per i camionisti.
0: Certo.
1: Come dicevo qui, ancora nel 2022. Quelli che ci sono qui e quelli che sono altrove.
0: Altrove.
1: Pensi dove sono. Io me lo immagino io con un camion nuovo, lucido e di zecca e sta girando. Buona giornata, arrivederci a tutti.
0: A te carissima Flavia, buona domenica e spero sia questa, quella che cercavi tu, pista. Sono il camionista con il Canta Italia Show.

La panetteria con Annalisa Simeoni e la mamma, ed è stata richiesta da Erminia di Monselice. Ed ora facciamo tanti auguri da parte di Sergio di Brescia alla sorella Gigliola e anche alla figlia Orietta, che oggi sono festeggiate il loro compleanno. Tanti cari auguri anche da tutti noi di Radio Sorriso, carissime, per voi buon compleanno. Ruggero Scandiuzzi.

Estate, oggi c'è una meravigliosa giornata che fa proprio venire voglia di andare in spiaggia. Vi lascio con questo medley di Luca Roncari. Ho scritto "T'amo sulla sabbia" e poi seguirà "Spiagge" e subito dopo le ore 12, dopo l'appuntamento con "Ciao ciao domenica", vi aspetta Elisa con il programma "Viaggiando contro vento". A tutti voi auguro buon proseguimento di questa meravigliosa giornata. Mi raccomando, sempre in compagnia di Radio Sorriso potete fare qualunque cosa, potete anche andare da qualsiasi parte. Radio Sorriso vi segue con le tante frequenze e con internet. A tutti voi buon proseguimento, vi aspetto comunque anche questa sera alle ore 19 con la classifica delle più passate assieme al mio collega Massimiliano. Ciao a tutti, Luca Roncari, medley "Ho scritto t'amo sulla sabbia".

0: Avete ascoltato? Ciao ciao domenica!
1: Buona domenica!
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Nel cuore della Val Brenta, esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 12:04.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buona giornata da Mattia Venini. Mattarella e Meloni fanno loro visita in queste ore negli ospedali di Modena e Bologna. Calcio, 37esima giornata di Serie A al via con le 5 partite delle squadre impegnate nella volata Champions. Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Chiudono stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli.
15: No,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line.
14: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Sorriso.
17: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
18: Radio Sorriso, il giovane che mai.
19: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
20: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
21: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
20: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
22: Dammi qua.
23: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
7: Sorriso.
0: momento di
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
3: Edizioni Sa Project e Sandrinita presentano il brano del mese.

tanti stanno arrivando, sono qui che guardano la radio, sono venuti a vedere la nostra sede perché oggi c'è il pranzo di Sorriso, quindi giornata super super super meravigliosa, lo diciamo, superlativi dappertutto. Allora, anche oggi io vi suggerisco, in questo nostro viaggio che dura 2 ore, un paio di località. Stiamo nelle nostre zone, andiamo a Gorizia questa volta. Il nome deriva dallo sloveno Gorica, che significa collina, e il diminutivo è proprio Gora, ovvero monte. La prima documentazione su questo nome noi ce l'abbiamo e risale al 1001. È un atto di donazione di Ottone III di Sassonia, che ha ceduto il castello di Salcano e una villa chiamata Gorica a Giovanni IV di Ravenna e Guariento, che era conte del Friuli. Quindi è un documento di un lascito a questi personaggi. Il toponimo ha origini slave, anche altri luoghi, se pensiamo della bassa friulana, derivano da termini simili e derivano da termini slavi. Questi nomi sono legati proprio al ripopolamento della zona da parte di popolazioni slave dopo le incursioni ungheresi che ci sono state nel IX secolo, quindi giusto l'altro ieri. Ma ci sono un sacco di cose interessantissime da vedere a Gorizia, e quindi fra poco andiamo al castello. Prima però ho Marco Dazzi con Il carrozziere, una bella mazurka, così allegra.

La voce di Simona 40 con l'ottava meraviglia su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora siamo a Gorizia, dove c'è un bellissimo castello, siamo su un colle, sovrasta la città, quindi aveva uno scopo chiaramente difensivo. È stato costruito nell'undicesimo secolo, ha avuto diverse funzioni nel tempo, è stata una fortezza, è stata una prigione, è stata anche una caserma nel corso del tempo. Sappiamo dai documenti che ci sono pervenuti che nel 1500 proprietario era l'impero Asburgi. Poi sappiamo che questo castello fu occupato dai veneziani, siamo nel 1509, sapete che Venezia e la Repubblica Serenissima hanno conquistato diversi territori, tra cui anche questo, e poi è stato fortificato nel XVIII secolo. Tra gli architetti che hanno lavorato a questo castello si parla anche di un nome famoso, Edmondo Halley. Chi è Edmondo Halley? Quello che ha scoperto l'omonima cometa, molto semplicemente. Si può visitare questo castello, c'è una bellissima vista panoramica su tutta la città, c'è l'opportunità anche di visitare l'interno con i suoi musei, sono più di uno, c'è il Museo del Medioevo Goriziano che ospita tutte le armi, tutte le macchine d'assedio che venivano utilizzate in epoca medievale, il Museo della Grande Guerra, che è il museo chiaramente legato al primo conflitto mondiale sul territorio, il museo legato alla moda, alle arti applicate, una collezione archeologica, c'è anche un po' una pinacoteca, quindi ci sono dei dipinti davvero degni di nota, quindi è un castello che ha più funzioni, vale la pena di visitarlo sicuramente per farsi una cultura e per scoprire qualcosa di più sul territorio di cui stiamo parlando. Oltre al castello ci sono altri monumenti, tra cui la chiesa di Sant'Ignazio, un luogo importante dal punto di vista religioso, ma un luogo importante anche dal punto di vista artistico, e quindi fra poco entriamo anche lì.

Matteo Bensi con Ogni volta che ci sei. Allora siamo a Gorizia, alla chiesa di Sant'Ignazio, una delle chiese più belle, una delle chiese più importanti di Gorizia. È stata costruita dai gesuiti. I gesuiti erano sul territorio intorno alla fine del 1600, quindi è una chiesa che ha una storia piuttosto particolare. La facciata si allunga verso il cielo, si protrende verso Dio ed è affiancata da queste due torri campanarie e che hanno una peculiarità. Sulla sommità ci sono due cupole realizzate in bronzo. Da visitare sicuramente l'interno. L'interno è molto bello, molto decorato, molto ricco. C'è l'altare barocco di San Giuseppe con queste quattro colonne in marmo, con degli angeli, dei motivi geometrici. Ci sono arredi che sono realizzati in legno intarsiato, che risalgono anche al XVII secolo, quindi al 1600. È una chiesa che si mostra in tutto il suo splendore, rimane uguale alla struttura originale, non è stata rimaneggiata molto nel tempo, nonostante ci siano stati chiaramente dei danni dovuti anche alla guerra, dovuti a altri eventi che si sono susseguiti dal 1600 al 2026. Tuttavia è una chiesa che ha mantenuto l'impianto originale, quindi questo è davvero molto interessante. La nostra visita a Gorizia non termina qui, abbiamo un sacco di altre cose da raccontarci, prima però un po' di musica. Orlando Campanini con In compagnia, e poi In compagnia ci avvieremo alla seconda parte della nostra trasmissione, alla seconda parte della visita di Gorizia.

0: ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Sorriso!
12: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17,91.
15: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Ornella Nicolini con Dammi un bacio, qui su Radio Sorrisa, la radio più giovane che mai. Siamo a Gorizia, abbiamo parlato del castello, abbiamo parlato di alcuni luoghi interessanti da visitare, ma ce n'è uno naturalistico. Vi porto all'aria aperta. Adesso che arriva la bella stagione, so che sta un po' tentennando, che ha fatto un po' di disastri questa settimana, probabilmente pioverà anche quella che arriva, insomma, ma noi non disperiamo, perché i mesi sono tanti e le passeggiate che si possono fare sono anche queste molteplici. C'è un giardino molto bello a Gorizia che è il giardino delle azalee, è stato realizzato dal professor Lucio Viatori e oggi è portato davanti alla fondazione, è portato avanti dalla fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. È un giardino che accoglie 500 varietà di azalee, più di 300 tipi di rose rare, quelle che provengono anche da diverse parti del mondo, 150 varietà di rododendri, 50 varietà di camelie, 120 varietà di magnolie, insomma un tripudio di colori, di profumi che sfidano anche un po' il clima goriziano, che non è proprio adatto alla coltivazione di questi fiori che sono delicati, però qui stanno bene, hanno trovato il loro habitat e soprattutto hanno trovato chi si prende cura chiaramente di questo giardino. È un percorso delle meraviglie, si passeggia, c'è un laghetto che è stato creato all'interno di un cratere di una bomba della prima guerra mondiale, ci sono i vialetti, i giardini con tutti questi fiori meravigliosi, queste piante, e diciamo che questo è un giardino particolare perché si erge, si è stato costruito a tre livelli, a terrazzi, c'è un punto anche di osservazione chiaramente su tutto il territorio e si può vedere la città, si può vedere la città di Gorizia, uno sguardo si può dare alle Prealpi, al Carso, il castello, quindi è un luogo davvero molto molto interessante, molto bello, un luogo dove andare proprio in una bella giornata di primavera.

Renzo Biondi con Meraviglioso su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Gorizia con le sue peculiarità, con le sue bellezze, con tante cose interessantissime davvero. Palazzo Coronini è uno dei palazzi fiore all'occhiello, perché è un luogo ricco di storia, è un luogo ricco di bellezza, è stata l'ex residenza del re Carlo X di Borbone e oggi fa parte invece delle case museo italiane, quindi si può visitare insieme al parco. È un parco di 5 ettari, quindi un parco degno di nota, ed è un palazzo che conserva suppellettili, arredi, ma anche fotografie. C'è anche una biblioteca molto grande, ci sono opere d'arte di artisti come Strozzi, come Rubens, come tanti altri, e c'è questo parco che è un giardino molto romantico. Quindi c'è un biglietto chiaramente d'ingresso per tutto questo, ma Palazzo Coronini può essere, anzi deve essere, una vostra meta se fate questa gita fuori porta, perché è un luogo davvero molto molto interessante da vedere. Adesso Alessandro Ruggero con Brividi.

L'orario chiama una certa acquolina, la voglia di mangiare, di assaggiare un sacco di cose. Allora, siamo in Friuli Venezia Giulia, siamo a Gorizia, abbiamo parlato di tutte queste cose meravigliose da visitare, un certo languorino viene. E allora, da non perdere, intanto ci sono gli gnocchi ripieni di susine, che è un gusto molto caratteristico, vengono di solito conditi con la cannella, col burro fuso, poi ci sono chiaramente tutta la selvaggina come condimento delle paste, e da non perdere chiaramente il frico. Il frico è buonissimo, accompagnato magari dalla ribolla gialla, dal tocai, che adesso si chiama friulano, insomma da un buon vino, perché no? Quindi quando andate in un territorio, questo è il consiglio che vi do, andate ad assaporare quello che c'è di tipico, anche se viaggiate all'estero, perché è un modo di entrare nella cultura, di scoprire una cultura diversa anche dal punto di vista culinario. Siamo arrivati alla fine della prima ora, fra pochissimo io vi aspetto perché parliamo di Borgo San Giacomo, quindi questa volta andremo in provincia di Brescia e poi c'è spazio per una ricetta, una bella torta salata di stagione da portarvi via se fate qualche gita fuori porta o in generale da preparare e portare sulle vostre tavole. A fra poco!

0: state ascoltando
1: Viaggiando Controvento.
0: Viaggiando Controvento.
2: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 10 minuti.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sorriso!
8: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ma che meraviglia! Siamo partiti con Croce Delizia di Nicola Congiu, apre così la seconda ora di Viaggiando Controvento con me Elisa, ben collegati a tutti quanti. Spero che abbiate mangiato, stiate mangiando alla grande. Mi fate un po' di invidia perché io a quest'ora c'ho una fame che mangerei anche gli elefanti. Detto questo, in questa seconda ora, una prima mezz'ora la dedichiamo a questa gita fuori porta, la seconda mezz'ora ci prepariamo qualcosa di buono da mangiare. In questa prima mezz'ora

siamo a Borgo San Giacomo, siamo in provincia di Brescia, quindi siamo in Lombardia questa volta. E riguardo al nome, c'è un po', e alla nascita di questo borgo, c'è un po' il mistero. Probabilmente è sorto nel 1300, però non abbiamo delle fonti attendibili che ci dicano questo borgo è nato e abbiamo un atto scritto nel 1000, nel 2000, nel 3000. Sappiamo che probabilmente l'anno è il 1300, però non ci sono dei documenti certi. Da vedere sicuramente è il castello, ed è il castello di Padernello, che ha una storia intensa. Fra poco ve la racconto. Prima però Gio Valeriani con la rondinella, una bella tarantella, bella allegra per

Ce la siamo cantata da capo a fine, Roberto Tagliani su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Borgo San Giacomo, da vedere sicuramente il castello di Padernello. Il castello di Padernello risale e sappiamo che nel 1965 è stato abbandonato. L'ultimo abitante è stato un conte, il conte Filippo Molin Ugoni Salvadego. È il castello che poi è stato coperto da rovi, esposto al saccheggio, un po' all'incuria umana, nonostante nel 1912 fosse stato definito uno dei castelli di alto pregio architettonico di interesse nazionale. Questo non l'ho detto io, non l'ha detto uno qualunque, l'ha detto il Ministero della Pubblica Istruzione. Tutti poi si sono dimenticati di questo castello e delle sue stanze, che sono ben 130, e ad oggi insomma si cerca chiaramente di riqualificare tutto quanto. Il fortilizio è un bene architettonico, parte di un'associazione che è l'Associazione Nazionale di More Storiche. È possibile visitarlo, ci sono dei tour guidati, ma io fra poco voglio raccontarvi una storia, voglio raccontarvi la storia di Bianca Maria, che ha abitato all'interno di questo castello.

Paola Fabiani su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo a Borgo San Giacomo, quindi siamo in provincia di Brescia, in Lombardia. Da vedere, vi dicevo, il castello di Paternello, che si porta dietro una leggenda. Io voglio parlarvi di questa leggenda perché qui c'è un fantasma ed è lo spirito della Dama Bianca, che questa figura che ogni 10 anni, il 20 luglio, torna in questo castello e ha in mano un segreto scritto su un libro d'oro, e alla ricerca che qualcuno, di qualcuno che la ascolti. Allora, siamo nel XV secolo, visse nel XV secolo Bianca Maria, che è la figlia di Caterina Colleoni e del conte condottiero Gaspare Martinengo. Questa piccolina nacque a Brescia in un castello ormai scomparso, ma era una ragazzina malinconica, era un po' pallida, un po' cagionevole di salute, nel corpo ma anche nello spirito. Era innamorata della natura, del silenzio. Lei non sopportava un mondo fatto di cattiverie, di soprusi, di angherie, un mondo di uomini che andavano sempre in guerra. E quindi nell'autunno del 1479 Bianca Maria si trasferisce e va dalla città alla residenza di campagna della famiglia, proprio nel borgo di Paternello, proprio in quel castello di cui vi parlavo. E il 20 luglio del 1480 Bianca Maria, che era a cavalcioni sui merli del maniero, vide una piccola magia luminosa, poi un'altra ancora, magari erano le lucciole. La bambina è rimasta così ammaliata, così affascinata, che ha deciso di unirsi a queste magiche luci. Era giovane, aveva 13 anni, era un adolescente, ma pare che ogni 20 luglio lei ritorni con una sorta di segreto. Ogni 10 anni, non sempre, c'è questo segreto che la fa vagare di continuo e di cui non conosciamo l'entità. Insomma, leggenda o verità non lo so, però il castello di Paternello è sicuramente un luogo interessante da visitare. Pronti, che fra pochissimo andiamo in cucina per preparare una bella torta salata.

0: state ascoltando
1: Viaggiando contro vento.
0: Viaggiando contro vento.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Aldo! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo, 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Graziano con Come una volta. Allora, pronti per preparare la torta salata alle zucchine? Vi do gli ingredienti, poi vi do il procedimento, tutto quanto come al solito. Ci servono un rotolo di pasta sfoglia, 600 g di zucchine che poi puliamo, tagliamo, facciamo noi. Poi 270 g di formaggio. Che formaggio? Potete scegliere la mozzarella, la provola, il provolone, quello a pasta filata, quello che quando si scalda fa i filamenti. 160 g di pancetta dolce, 220 g di uova, sono 4 uova medie per capirsi, 50 g di parmigiano reggiano da grattugiare, uno scalogno, olio, sale, pepe. Ripeto tutti gli ingredienti: un rotolo di pasta sfoglia, la facciamo tonda, poi 600 g di zucchine, 270 g di formaggio tipo mozzarella, provola, provolone, quel formaggio golosissimo, 160 g di pancetta dolce, 4 uova medie, 50 g di parmigiano reggiano, uno scalogno, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Questi sono gli ingredienti, fra poco vi spiego come si fa questa torta salata con le zucchine.

E siamo pronti per realizzare la torta salata alle zucchine. Prendiamo i nostri 600 g di zucchine, le spuntiamo, le laviamo, le tagliamo a pezzettini, a dadini. Poi tagliamo anche la pancetta a cubetti, se non l'avete già comprata a cubetti abbiamo detto 160 g. E poi prendiamo il nostro scalogno. E cosa dobbiamo fare? Tagliarlo fine, lo tritiamo. Soffriggiamo lo scalogno a fuoco dolce in una padella con un filino d'olio, padella antiaderente, facciamo rosolare il nostro scalogno. Quando è ben arrosolato, uniamo le zucchine, cuociamo a fiamma vivace per una decina di minuti, poi spegniamo il fuoco, lasciamo intiepidire tutto quanto. Nel frattempo cosa dovete fare? Prendete il formaggio, ho detto un formaggio a pasta filata, mozzarella, provola, provolone, quello che avete in frigo, quello che trovate, quello che più vi piace, e lo tagliate a cubetti. Prendiamo una ciotola a parte, rompiamo i nostri 220 g di uovo, ovvero 4 uova più o meno medie, ci mettiamo un po' di sale, un po' di pepe, sbattiamo con una forchetta questo composto e aggiungiamo i 50 g di parmigiano reggiano, grattugiato chiaramente. Incorporiamo le nostre zucchine che ormai saranno tiepide, poi ci mettiamo il formaggio a pasta filata, tengo da parte magari un po' di cubetti per la decorazione e amalgamiamo tutto quanto. Versiamo le zucchine all'interno del guscio di brisè o di pasta sfoglia, lo livelliamo, sopra ci mettiamo un po' di cubetti di formaggio che abbiamo tenuto da parte e siamo pronti per passare alla cottura. Quindi in forno, forno statico preriscaldato, 180 gradi per circa 50 minuti. Questo è il tempo, poi vedete le cose a occhio. Abbiamo realizzato un piatto meraviglioso, torta salata alle zucchine.

0: Nicola Quercia, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, siamo arrivati alla fine di questo percorso che ci ha portato in giro per il territorio, ci ha anche portato in cucina per questa torta salata alle zucchine. Se fate queste ricette, mandatemi una bella foto al 345 48 45 663. Giornata speciale, quindi auguro un buon pranzo, un buon pomeriggio a tutti quanti. Giornata speciale perché tanti ascoltatori sono venuti a trovarci e tanti ascoltatori sono al pranzo di Radio Sorriso. Grazie a tutti, ci risentiamo la prossima settimana. Un abbraccio, ciao.
1: Avete ascoltato
2: Viaggiando contro vento.
1: Viaggiando contro vento.
3: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
1: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 14 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Sorriso.
13: È il momento di Fortemente Domenica.

Carissimi sorrisini vicini e lontani, ben trovati, buona domenica pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero e benvenuti nel pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Oggi staremo insieme sino alle 16. E poi dovremo correre in quella di Videlago per salutare tutti gli ospiti presenti alla festa di Radio Sorriso. Intanto partiamo subito allora con la musica. Tutte le partite tranne quelle di Genova sono terminate per il ricco menù dell'ora di pranzo con tutti i risultati. Allora tra poco, intanto subito con Irene Grillo e Passione. Buon pomeriggio di festa a

Grillo, passione. Allora, subito sui campi di gioco, le partite che hanno avuto inizio alle 14 con tutti gli strascichi polemici per quanto riguarda gli orari. A Genova ci sono state delle intemperanze dei tifosi contro la Lega. Comunque, allora, i risultati di questa penultima giornata di campionato per i posti Champions, vediamoli. Allora, Como batte Parma 1-0. A Genova il Milan ha battuto il Genoa per 2-1. A Torino la Fiorentina ha battuto la Juventus per 2-0. A Pisa il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0. E nel derby della capitale la Roma ha battuto la Lazio per 2-0. E qui ci sono state anche due espulsioni, una per parte. Vediamo la classifica, poi alle 15 ci sarà Inter Verona con ovviamente la festa scudetto per l'Inter. Allora, per quanto riguarda la classifica, l'Inter con 85 punti per i posti Champions, il Napoli che accede alla Champions è al secondo posto con 73, poi il Milan al terzo posto insieme con la Roma a 70 e il Como insieme con Como quinto e la Juventus sesta, dunque fuori dalla Champions. Appaiate a 68 punti quando mancano 90 minuti al termine della classifica. Dunque, per al momento, dunque, in Champions Inter, Napoli, Milan e Roma. Questo è quanto, poi seguiremo solamente con dei flash il primo tempo di Inter Verona. Il Fox con Nicolò.

Fox, un motivetto. Silvia, qui Silvia Cecconi insieme con i Ballaonda a Milano. A San Siro allo stadio Meazza, 13esimo 0-0 tra Inter e Verona, mentre in Catalogna c'è adesso il giro di ricognizione per il terzo via di questo Gran Premio di Catalogna, frastagliato da due incidenti molto gravi. I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza per i giri che rimangono di questa gara. In quelle di Milano, salutando Miranda, buon pomeriggio, buona compagnia, gli amici del gruppo Folk e il Confin, che ritroverò poi tra poco all'antica postumia di

con Bruno Bressi, una fisarmonica a dir poco impazzita. In Catalogna, meno 10 giri al termine, Pedro Acosta su KTM leader, poi Mir su Honda e Bagnaia su Ducati per quanto riguarda dunque le prime posizioni. C'era stato Fernandez alla terza ripartenza che ha buttato fuori Martin Acosta, quindi ha una grande occasione in questo finale di gara. Questa dunque è la situazione, mentre a Milano sempre 0-0 tra Inter e Verona e siamo al ventunesimo. E questo dunque è quanto, e adesso protagonista Elena Cammarone, Non mi arrenderò.

Marone. Bene, bene, bene, alle 17 la finale degli internazionali d'Italia di tennis con Sinner che approda alla finale. Ieri nella ripresa della semifinale interrotta per pioggia la sera precedente sul 4-2 in suo favore al terzo set, l'azzurro ha chiuso la battaglia dopo 2 ore e mezza complessivi, 6-2, 5-7, 6-4 il punteggio, e tra poco in finale trova il norvegese Casper Ruud, 27 anni, 25 del ranking, che in semifinale ha battuto il nostro Darderi in 2 set secchi. Precedenti 4-0 per Sinner. Sono, mi sembra, un 50 anni che un italiano non vince gli internazionali di Roma, gli internazionali d'Italia dopo Panatta. Speriamo dunque che si possa anche riscrivere la storia. La nuova cumbia con l'orchestra di Castellina Pasi, Non ce la faccio più.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Fortemente Domenica.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Sorriso! Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Concerto per voi con Marilisa Maniero, Marco Negri, Alida Ferrarese, Davide Montali, Fabio Corazza e Mary Rinaldi.

Le 15:40 in Catalogna si è concluso il Gran Premio di MotoGP con la vittoria di Gianantonio, che vince la sua seconda gara in carriera in MotoGP. Acosta cade all'ultima curva, era in crisi, è stato passato sia da Mir sia da Aldeguer, poi è arrivata la caduta e ne ha approfittato allora di Gianantonio. In seconda posizione Joan Mir su Honda e poi Fermin Aldeguer su Ducati. Questo è l'ordine d'arrivo del Gran Premio di Catalogna, conclusosi qualche minuto fa. In cronaca diretta abbiamo parlato di ben tre ripartenze a seguito delle cadute di Alex Marquez e di Bagnaia. Ed è quanto dunque per la gara di MotoGP. Invece, per quanto riguarda il calcio, 38esimo al Meazza di San Siro, sempre 0-0 tra Inter e Verona. Le ultime dediche, poi ovviamente ci sarà Patrick nel proseguio sino alle 19. Andiamo in quella di Primolano per festeggiare il compleanno di Patrizia Comin. Tanti auguri dall'amico Mauro e tanti auguri anche da parte nostra e da Loris Gallo. Tanti auguri poi da Primolano. Si va in quella di Udine, all'Avariano, salutando Antonio con Angelita Daniela Cavanna.

parati! Terminato il primo tempo allo stadio Meazza di San Siro, 0-0 tra Inter e Verona. Ci salutiamo con Gabriele Filadelfia con il bandolero stanco. Tra poco Fortemente Domenica proseguirà con Patrick che vi accompagnerà anche al settimo tramonto sino alle 19. Grazie a voi tutti da Claudio Prospero. Buona continuazione di ascolto. Buona serata di festa a voi tutti. A proposito di festa, vado adesso a Bedelago a salutare tutti i presenti a questo pranzo, a questa bella festa con Radio Sorriso. Ci vediamo e con molta probabilità è domani in TV dalle 13, l'anteprima di Giro di Tacco, e poi avremo gradito ospite nell'inizio della nuova settimana Gigi Chiappin e l'Orchestra del Cuore, e poi a seguire naturalmente inizierà una nuova settimana di viaggi musicali con oltre il liscio. E il bandolero stanco, Gabriele e Filadelfia, grazie ai sorrisini, a tutti voi da Claudio Prospero, buona continuazione di ascolto con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: State ascoltando Fortemente Domenica.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Binocolo, viveri, fucile. Borraccia, pronti per la giungla.
6: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Sorriso.
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 16:02.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
19: E ora la sfida finale. Cocktail.
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione.
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate.
20: Crociera all'inclusive con Costa.
19: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere.
21: Piacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
23: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

minuti dopo le 16 e sono ancora qua. Non vedo Patrick. Intanto, allora, Davide Montani con Serena lo fare in questo mix di valzer d'amore, American Valzer. Che sera. Allora, probabilmente qualche disguido. Allora, noi proseguiamo cammin facendo e vedremo cosa accadrà. Intanto noi ci siamo, voi ci siete. Allora, buona continuazione di ascolto a tutti voi da Claudio Prospero a Milano, allo stadio Meazza di San Siro. Ancora siamo nell'intervallo, il primo tempo era terminato sullo 0-0. Proseguiamo ovviamente, se lo gradite, anche con le vostre scelte musicali allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Il Fox insieme a Chico De Matteo. Ciao bambina.

ritorniamo in diretta salutando l'amica Fernanda di Sant'Anna Morosina che mi ha telefonato. Ciao Fernanda, un bacio, un abbraccio grandissimo anche a te. E adesso andiamo a salutare l'amico Tony di Ariano Polesine. Ciao Tony, un abbraccio, grazie per aver telefonato allo 0423736680 e per insomma per cercare anche un po' di compagnia e anche un po' di chiacchiere insieme a me. Grazie, grazie di cuore. Andiamo sempre avanti con le nostre belle canzoni. Adesso vi presento questa bella zumba. Arriva Aaron Paris con il tremendo dal titolo Dale. Poi arriva Luna Park per la signora Anna di Ponzano Veneto. Pronti intanto, arriva Dale.

per l'amica Anna. L'amica Anna, ciao Anna di Ponzano Veneto, un abbraccio grandissimo, grazie per aver richiesto la tua canzone preferita qui a Radio Sorriso. Ricordo la radio più giovane che mai. Oggi è stato tempo di festa per Radio Sorriso, ma tempo di festa soprattutto per gli ascoltatori di Radio Sorriso che hanno passato una bella, un bel pomeriggio, una bella mattinata, insomma, anche perché stamattina, come sapete, sono state le porte aperte qui in radio, tanti ascoltatori hanno visitato i nostri studi e poi si sono recati appunto al grande pranzo degli ascoltatori all'antica Postumia di Videlago. Un saluto lo rinnovo veramente a tutti quelli che hanno partecipato in questa bellissima occasione, in questa bellissima giornata, in questa bellissima in questo bellissimo modo di far festa insieme ai vostri speaker, ma soprattutto insieme a tanti ospiti che adesso man mano fino alle 19 andrò a ricordarli con un omaggio a loro che hanno partecipato a questa grandissima giornata. Intanto iniziamo da Rossella Ferrari Casanova. Io vi faccio ascoltare questa bellissima canzone, un bel moderato dal titolo Finalmente Libera. E allora per voi Rossella Ferrari Casanova, che sono stati ospiti appunto al pranzo di Radio Sorriso, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, insieme a Patrick fino alle ore 19. Rossella Ferrari e i Casanova.

0: State ascoltando Settimo Tramonto.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
12: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ritornando in diretta su Radio Sorriso, ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti con Primo Raggio di Sole e l'orchestra di Francesca Mazzuccato qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E parlando di ospiti di oggi del pranzo di Radio Sorriso, tra loro c'erano anche El Canfin, che andiamo ad ascoltare con questo bel valzer, lo Spazzacamino, per voi su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 19. 345 48 45 663 con i messaggini. Salutiamo l'amica Alba di Celle Ligure in provincia di Savona.

E con auguri papà, la voce di Gianni Dego, abbiamo accontentato anche l'amica Marilena e Adelio, gli amici di Oriago. Ciao ragazzi, un abbraccio e un bacio, grazie per aver richiesto la vostra canzone preferita qui a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 19 di questa domenica 17 maggio. Ragazzi, ultimi minuti da trascorrere insieme e andiamo ad accontentare adesso l'amico Paolino di Cavasso, che ci ha richiesto una canzone per un suo amico, non ho capito bene il nome perché c'era la linea un po' disturbata, però arriva questo capolavoro, la canzone del volo, però interpretata dal grande Diego Zamboni.

E ci siamo ascoltati questo capolavoro con l'amico Diego Zamboni, per l'amico di Pordenone, di Cavasso Nuovo, l'amico Paolino. E allora ragazzi, adesso andiamo ad accontentare, anzi ad accontentare, a ringraziare Mattia Agostini che è stato ospite oggi del pranzo di Radio Sorriso con questo bel twist. Apri tutte le porte, pronti che si parte, a tempo di twist.

allora ragazzi, apri tutte le porte con Mattia Agostini, ricordo ospite anche lui oggi al grande pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso in quel di Vedelago all'antica Postumia, con tutti voi grandi amici sorrisini che avete partecipato, insomma numerosi come sempre, a questo grande evento che abbiamo organizzato appunto per restare in compagnia, per creare, per regalare tanti bei sorrisi, ma soprattutto per convivere, per fare una convivialità, insomma, ecco, per restare in compagnia, che è quello il diciamo il nocciolo del discorso. La compagnia è la cosa più bella che ci sia, si dice sempre così. E allora ricordiamo anche che uno degli ospiti di questo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso c'è stata anche Marilisa Maniero e Marco Negri, che andremo ad ascoltare tra poco. Io intanto vi ringrazio veramente di cuore, perché siamo giunti al termine di queste 3 ore insieme. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggini che avete mandato. Un saluto, se mi sembra di non averlo fatto, però lo rifaccio adesso, all'amica Alba di Celle Ligure in provincia di Savona, che mi manda un abbraccio. Grazie Alba, io ti mando un abbraccio e contraccambio per questo bellissimo messaggio, grazie di cuore. E saluto veramente anche gli amici che hanno telefonato allo 04 23 73 66 80, e quelli che hanno mandato appunto i messaggini tramite WhatsApp con la loro bella richiesta della loro orchestra preferita. E allora, che dire ragazzi, io a nome di tutti gli speaker di Radio Sorriso, a nome del nostro editore, del nostro direttore Alex, ringrazio veramente tutti voi per aver partecipato a questo grande pranzo che si è tenuto oggi. Sicuramente riapriremo i pranzi verso la stagione che andrà a seguire, e quindi vi aspettiamo sempre numerosi, perché sapete come che con Radio Sorriso alla fine ci si diverte sempre e si balla, si canta, insomma è difficile da spiegare per radio, perché bisogna viverle queste belle emozioni, soprattutto perché tanti di voi quando sono arrivato mi hanno abbracciato, mi hanno baciato, mi hanno riconosciuto, insomma è stata veramente una bella esperienza. Grazie di cuore a tutti voi, a nome mio, di tutti gli speaker e miei colleghi qui di Radio Sorriso, e io vi do appuntamento, sarò qui a tenervi compagnia martedì dalle 18 alle 20. E allora, come dicevo, vi lascio in buone mani, anzi in buona musica, perché uno degli ospiti appunto del pranzo era Marilisa Maniero con Marco Negri. Vi lascio con questa bella canzone che hanno scritto loro, Il canto della terra. Ciao a tutti dal vostro Patrick, un bacio.

0: Avete ascoltato Settimo Tramonto.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 19:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Umberto Cascone. Calcio in Serie A, il pareggio per 1-1 con il Verona non guasta la festa Scudetto e Coppa Italia dell'Inter. A Milano trasporti deviati e migliaia di tifosi in attesa del corteo. Nelle sfide Champions, il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus la vede sfumare per la sconfitta con la Fiorentina. Tennis in corso a Roma, la finalissima degli internazionali d'Italia. Sinner in modalità diesel, parte lento ma poi recupera contro Ruud. Il primo set si chiude 6-4 per l'alto atesino. In tribuna al presidente Mattarella, il duo Bolelli-Vavassori si laurea campione nel doppio. Giro d'Italia, nella nona tappa il danese Vingegaard vince in condizione di dominio assoluto, la maglia rosa resta al portoghese Eulalio. MotoGP, a Barcellona vince di Gian Antonio, ma in pista succede di tutto. In ospedale Alex Marquez, protagonista di un brutto scontro con Acosta. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, diciamo,
7: certo. Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
15: Ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sorriso.
3: È il momento di Le più passate.
17: Posizione numero 13.

0: Buona domenica amici, ben ritrovati alla classifica delle più passate, questo appuntamento imperdibile in nostra compagnia. Ciao da Tiziana.
1: E ciao da Massimiliano, ho avuto il tempo anche di cambiarmi, sarò stato bravissimo, difatti da qua in su ho la maglietta, qua in giù sono in mutande. Perché non ho fatto in tempo, sto iniziando il programma. No, a parte gli scherzi, salutiamo tutte le persone che erano presenti al pranzo all'antica postumia di Vedelago. Oggi pomeriggio ci siamo divertiti un sacco, ma un sacco, un sacco, un sacco.
0: Bene, per chi invece non avesse avuto la possibilità di essere presente al pranzo, sicuramente sarà stato allietato dalla nostra compagnia radiofonica e televisiva.
1: Dici bene, cara Tiziana, ma iniziamo.
0: Abbiamo proprio ascoltato la posizione numero 12 che appartiene a Gianfranco Foscoli con Destino.

0: alla posizione numero 9, quella che abbiamo appena ascoltato con Romantico, ed era il bellissimo Graziano Cianni.
1: Ci mancherebbe che non presento la mia innamorata con Rapsodia alla posizione numero 8. Sai che l'ho vista oggi pomeriggio, abbiamo parlato, ci siamo scambiati il numero di telefono. Non è vero niente. Rossella Ferrari Casanova alla posizione numero 8. Difatti, forse stavo sognando.
0: Alla posizione

0: State ascoltando Le più passate.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi, avete studiato?
12: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
13: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Star Bene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17.91.
14: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
8: Sorriso!
0: State ascoltando Le più passate.
9: Posizione numero 6.

0: Tempesta alla posizione numero 6 con Omar Codazzi e Luca Bergamini.
1: È proprio così, signori e signori. Ricordiamo l'appuntamento di domani sera. Se siete appena tornati a casa, ma volete vedere la classifica tutta d'un pezzo, solo televisiva, domani in replica sarà dalle 19.30 alle 20.30 sui canali appunto di Sorriso TV. Ma proseguiamo, dopo Tempesta che abbiamo appena visto, arriva anche lei, la bellissima Federica Cocco con
0: Siamo,
1: punto e basta.
0: E basta.
1: Dobbiamo fare quella sorta di balletto, va bene. Poi,
0: io

0: Federico Olivotti, la posizione numero 3 con Confini.
1: È proprio così. E adesso andiamo a vedere e scoprire chi si posizionerà alla numero 1. Ma prima la numero 2, giusto? Facciamo uno scherzo.
0: Se la matematica...
1: Dai che diciamo la numero 1 e poi va in onda la 2 e poi facciamo un po' di confusione. No, dai, a parte gli scherzi. Arriva l'orchestra di Castellina Pasi con Amorsita.
0: Amorsita con Castellina Pasi, mentre in vetta la nostra
1: chissà
0: classifica delle più passate
1: ci avrei giurato
0: è proprio lui. Bellissima canzone dopo la grande adunata degli alpini che è stata domenica scorsa. Abbiamo sentito tante canzoni per gli alpini, anche questa è dedicata alla Madonnina degli Alpini con Marco e il clan.
1: Bene, facciamo un riepilogo. Dai, oggi voglio fare un riepilogo, dai. Allora, alla posizione numero 12, Destino di Gianfranco Foscoli.
0: Posizione numero 11, Libera, Marianna Lanteri.
1: Posizione numero 10, Samira, Paolo Bagnasco e Mary Mirolla.
0: Alla posizione numero 9, Romantico con Graziano Cianni.
1: Vedi che capita sempre a me. Alla posizione numero 8 con Rapsodia, Rossella Ferrari e Casanova.
0: Mentre alla posizione numero 7, Pazza Estate con Alexo e Sara Tommasi.
1: Arriva alla posizione numero 6, Tempesta, Omar Codazzi e Luca Bergamini.
0: Posizione numero 5, Ti amo, punto e basta, con Federica Cocco.
1: Concerto per voi alla posizione numero 4 con Marilisa Maniero, Marco Negri, Mary Rinaldi, Lida Ferrarese, Davide Montali e Fabio Corazza.
0: Posizione numero 3,

0: Avete ascoltato le più passate.
1: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
2: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Radio Sorriso Meteo.
2: Amici di Radio Sorriso, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali. Giornata di domani invece che vedrà un graduale aumento della copertura nuvolosa e dell'instabilità per il transito di una perturbazione. Un avvio di giornata nel complesso discreta, ma dal pomeriggio sopraggiungeranno precipitazioni sparse in particolar modo su Alpi e Prealpi, ma in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Le temperature massime si manterranno al di sotto delle medie stagionali, con valori non oltre 21-22 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Carattere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
5: Care amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche dei Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Al Perla di Nova Gorica, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso!
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 20 e 59 minuti.
14: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
18: Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
21: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
22: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
23: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
22: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
23: Lo lascerai, prima o poi.
22: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Salve!
25: Ah, lei, ho un problema, sa?
24: Cioè?
25: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
24: Per 10 anni non le darà più fastidio.
25: Ha 6 balconi e un terrazzo!
24: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
26: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
27: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
28: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Beatrice.
1: Ma io non lo so.
0: Sarà Susanna.
2: Lo vorrei sapere. È tanto strana che non so trovare un tipo come lei.
0: È bionda o bruna?
2: Oggi non si sa.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 23 e 3 minuti.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it. Sorry.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: Lo sapevi? Il bello. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
9: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili. Sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. E inizia a pagare da novembre 2026. Ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Radio Sorriso.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
3: Sorriso!
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Sorriso!
0: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Quando la notte scende, Radio Sorriso ti accende.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 2:00.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
5: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
4: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
6: Sorriso!
7: Cari amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali! Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.